Keskizi se radyo, e katoy, e sipo, telefon nou kakande, SMS nou 2677, e osi nou app, Paradise FM, Sisil.